0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.

corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare.

il mondo è ormai visibile, attraverso il tuo corpo è trasparente, attraverso la tua trasparenza.

vado per le trasparenze come una cieca. Un riflesso mi cancella. Nasco in un altro.